canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: sedie stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a €199.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: un ricordo di tuo padre, di uno zio, o di una partita in cui ci stavi, o di una cosa che hai vissuto col tuo vicino di posto, e lì tu non puoi fare a meno di dire: no, ma qua è successo questo fatto che è un fatto per me importante. Ma ti ripeto, tutto questo è filtrato sempre dalla propria emozione personale, cioè chiunque vedrà il film potrà dire: Maronna, però non hanno raccontato a Rabone Maradona contro all'Arezzo, per esempio, no? Perché ognuno si porta una cosa che è legata a un ricordo personale, un sì. Napoli spallo, spalla Napoli, cioè, e quello, e quindi chiunque potrà essere esaltato e anche deluso da piccole cose che non ci stanno. Ma ritornando per esempio ai non tifosi del Napoli che si vedono, o a quelli là, per esempio, che si vedono un Napoli, un film, quelli là. Ma pure si vanno a Brio Film e Sandos, ma com'è bello!
1: Volevo chiedere una cosa. Ha parlato insomma più volte, oggi abbiamo parlato di passione, no? Già fate un mestiere meraviglioso che è quello del, insomma, dell'attore, però fare un mestiere così bello con una passione, poter interpretare un sogno, una passione che uno vive si da un bambino. Forse è stato ancora più bello.
0: Beh sì, per questo De Laurentiis ci ha chiesto i soldi per fare questo.
2: Grazie a tutti, siete stati meravigliosi. Grazie ragazzi.
3: Ma è un sogno per noi, è un sogno per chi lo andrà a vedere sicuramente.
4: Anzi, secondo me chi non è tifoso e si fa vedere questo film diventa tifoso lo Napoli. Questa è una mia teoria.
3: E forza Napoli!
4: Forza Napoli!
5: Sempre, forza sempre. Napoli!
6: Passione, passione è la parola predominante in questo contesto, la passione per il Napoli, e noi stiamo trepidando per aspettare le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli. Sono le 11:42, voi siete su Radio Kiss Kiss Italia, Antonio Mercurio al microfono. Tra poco andremo a vedere se Allegri ha sciolto i suoi ultimi dubbi, intorno a 45 saranno comunicate le formazioni. Io invece vi do i contatti per interagire con noi, lo 081 770 3030, il filo diretto con gli ascoltatori. Allora lanciamolo anche in un sondaggio: chi volete sulla destra, Favasuli o Politano, e a sinistra chi vi piacerebbe vedere di più, Lang o Vergara? Tre giocatori disponibili, lo potete dire a noi direttamente allo 081 770 3030, oppure lo potete scrivere con un messaggio di testo WhatsApp al 347 49 00 29. Nel frattempo noi ce ne andiamo in pubblicità.
7: Diretta Azzurra.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista.

0: Diretta Azzurra, le 11:46, ci avviciniamo a grandi passi a Fiorentina-Napoli e come previsto, ampiamente previsto, sono giunte le formazioni ufficiali. I ballottaggi di cui parlavamo prima per il Napoli sono stati risolti secondo le previsioni, e cioè gioca in questo fantomatico 4-3-3, Lang esterno a sinistra e Politano esterno a destra. Per il resto Milinkovic, Savic tra i pali, la linea di difesa formata da Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Olivera, che prende il posto dell'infortunato Spinazzola. Poi a centrocampo Gilmour, Lobotka e De Bruyne. La Fiorentina risponde mettendosi a specchio, almeno a guardare la formazione, con De Gea tra i pali, linea difensiva 4 formata da Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri. Poi Ndur, Fagioli come perno centrale del centrocampo e Attà in attacco, Mastantuono, Pellegrino e Ngie, ma ovviamente Mastantuono e Ngie agiscono un po' dietro Pellegrino, quindi è un 4-3-3 atipico più un 4-3-2-1. Queste dunque le formazioni, ballottaggi risolti, non c'erano molti dubbi a dire la verità, però adesso c'è la conferma di queste formazioni quando mancano all'incirca 53 minuti al fischio d'inizio di Fiorentina-Napoli. Arbitrerà Doveri, ma noi invece parliamo dei giovani e del Napoli, perché ci aspettavamo Favasuli, lo vedremo nel corso sicuramente della partita, quindi giovani, Favasuli, prima ancora Antonio Vergara, entrambi in nazionale tra l'altro, vedremo forse successivamente anche Milton Pereira, che tra l'altro era stato già convocato alla prima squadra, non oggi, e poi abbiamo ancora Emanuele Rao, Mattia Esposito, solo per fare alcuni nomi, il meglio della cantera azzurra anche in prestito, non solo con la maglia del Napoli. Sentite con chi ne ha parlato Carlo Alvino.
1: È stato tra virgolette un manovale, uno di quelli che nell'era De Laurentiis si è messo lì mattone dopo mattone e l'ha costruito con dedizione, con abnegazione, con sacrificio, si è ritagliato uno spazio prima dal punto di vista di quello che il gioco inteso proprio come possibilità di dare una mano al Napoli, tra l'altro con una gloriosissima maglia numero 2, e poi il ruolo dirigenziale, e sto parlando di Gianluca Grava.
2: Ciao Carlo, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: E io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e mi sono permesso di dire che tu sei uno di quelli che negli ultimi 20 anni, ma sul serio, si è messo lì mattoncino dopo mattoncino a costruire questa casa di cui oggi ne godiamo le bellezze tutti quanti noi, prima da calciatore e adesso da un po' di anni a questa parte da dirigente, da responsabile del settore giovanile. Ti ritrovi in questa figura metaforica di costruzione della casa del calcio Napoli da una ventina di anni poco meno a questa parte?
2: Sì, diciamo che per me è una questione di orgoglio, nel senso aver fatto parte della rinascita del Napoli da calciatore prima, da dirigente ora, è un qualcosa che sicuramente solo a pensarci all'epoca mi vengono i brividi. Spero di aver ricambiato sul campo e continuo a ricambiare oggi da dirigente quello che poi mi ha trasmesso la mia famiglia, no? Quello di guadagnarsi tutto ogni giorno, quello che cerco di trasmettere ai giovani, perché credo che non sia solo un discorso tecnico, tattico, atletico, ma principalmente è una sfida, diciamo, che mi prende tutti i giorni, culturale e mentale, nel trasmettere che cosa serve ai ragazzi per poi arrivare, che credo che sia, si racchiuda in una frase, in due parole, in fame sportiva, no? Quella
1: certo.
2: Di migliorare.
1: Guarda, hai anticipato, carissimo Gianluca, quello che voleva essere la mia prima domanda, perché già nella tua considerazione c'è un po' la risposta, perché mi ero preparato questo tipo di domanda, no? Dalla Serie C alla Champions League, e ti avrei chiesto, te lo chiedo a prescindere, ma vedo che la tua considerazione va in quella direzione, quanto di quel carattere tuo, di quella fame di arrivare, quella fame di scalare posizioni, cerchi di trasmettere oggi a qualche giovane che veste la maglia del Napoli? Cioè, c'è quel pensiero che stavi illustrando qualche istante fa, Gianluca?
2: Guarda, sono in porta aperta, cioè nel senso che, come ti dicevo, sono tanti ragazzi che ci passano, mi sono passati negli anni, con grande talento, grande qualità tecnica, anche grande prospettiva, no? E quello che si batte tanto, soprattutto con le nuove generazioni, con una cultura completamente diversa dai tempi nostri, dove magari oggi c'è più bisogno di dialogo, c'è bisogno di cercare di capire chi hai di fronte, però credo che principalmente, come dicevo, come dico tutti i giorni ai ragazzi che partiamo dai 10 anni fino ai ragazzi della primavera, che oltre alla qualità che madre natura gli ha dato, alla fine ci deve essere quella voglia di migliorarsi ogni giorno, la disponibilità al sacrificio. È un qualcosa che tutti i giorni bisogna abbattere, che chiedo a tutti gli allenatori lavorino su questi aspetti qua, che credo che sia la base se vuoi arrivare, se vuoi ambire a livelli alti, perché io credo che oggi per arrivare a livelli della nostra prima squadra, dove il livello è molto alto, non basta la qualità e soprattutto con il calcio moderno, ma c'è bisogno di andare forte tutti i giorni, e questo lo puoi fare se hai una cultura che ti aiutano gli allenatori, ti aiutano le famiglie, perché alla fine ci saranno momenti tra virgolette anche difficili, magari quando l'allenatore non ti fa giocare, è proprio lì che devi formare il carattere. Per me si chiama mentalità, perché alla fine la mentalità va costruita tutti i giorni in allenamento. Cioè, secondo me guardare alla giocata, al gol o all'assist, secondo me va vista a 360 gradi tutti i giorni, nel come reagiscono all'errore, nel come ti sacrifichi per la squadra, nel come aiuti il compagno, perché sono tutte cose che alla fine ti formano.
1: Hai detto una cosa giustissima, la mentalità. Faccio un riferimento ad un giovane che non è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ma in quello della Fiorentina, e parlo di Costantino Favasulli, che tra l'altro gioca con una maglia che è stata anche la tua maglia e ha eguagliato il tuo record, l'esordio con assist. E prendo ad esempio Favasulli e ti dico se Favasulli secondo te può essere anche un esempio per i ragazzi oggi del Napoli, quello di essere mentalizzato su come bisogna fare per arrivare, magari non arrendersi di fronte ai primi ostacoli, non credere a chi magari ti chiude la porta in faccia, non credere a chi ti dice non sei dotato fisicamente. Favasulli oggi, Costantino Favasulli, può rappresentare anche per il settore giovanile del Napoli un modello per i ragazzi, a dire guardate, vedete Costantino in prima squadra e quindi anche voi potete ambire un giorno ad arrivarci in prima squadra?
2: Ma assolutamente sì, a parte che rivedere due in campo è una cosa che mi emoziona, soprattutto per me da napoletano, che all'epoca l'avevo scelto perché il mio idolo,
1: che coraggio,
2: era Peppe Brusco.
1: Lo so, ma hai avuto un coraggio a dire datemi la tua, voglio dire, anche Favasulli è coraggioso, con questi precedenti, Bruscolotti, Ferrara, Grava, cioè voglio dire.
2: Sicuramente il suo atteggiamento visto e la sua cattiveria agonistica, la sua rabbia, la sua fame, la sua voglia di mettersi a disposizione è qualcosa che deve per forza trascinare i giovani, perché l'atteggiamento, se vuoi arrivare, deve essere quello lì, dove 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora devi andare a 2000, perché il calcio alla fine è questo, no? Ci sono le possibilità, credo che lui sia stato bravo a guadagnarsele durante gli allenamenti, l'allenatore ti dà la possibilità,
1: e tu,
2: in quel caso là, devi rispondere presente, e lui credo che ha risposto non presente di più.
1: E chi risponde presente è Antonio Vergara, convocato dal commissario tecnico Mancini, e anche questa convocazione di Vergara credo che possa essere motivo di vanto per il Napoli nella sua interezza. Che dici, Gianluca?
2: Ma assolutamente sì, per Antonio, perché lui è il ragazzo che comunque di sacrifici ne ha fatti, che ha fatto gavetta, si è trovato pronto quando gli si è data la possibilità, e il calcio, come si diceva prima, è un qualcosa che poi nel rettangolo di gioco le chiacchiere stanno a zero, ma parlano i fatti. I fatti, credo che nel momento che gli si è data la possibilità, Antonio ha dimostrato, spero che lo continuerà a fare, perché ha le qualità e la mentalità e la testa per poterlo fare, e quindi gli auguro il meglio a Napoli e di conseguenza nella convocazione nazionale.
1: Beh, io, Gianluca, mi sono preparato un elenco di tanti bravi giovani del Napoli che sono in prestito. Penso Rao al Pisa, Ambrosino al Modena, Davino al Giugliano, Ferrante allo Spitaletto, l'elenco è Garofalo alle Dolomiti Bellunesi, insomma tanti bravi ragazzi giovani 2006, 2008 e via discorrendo in prestito. Ecco, la filosofia del prestito come nasce? Perché poi il giocatore va dato in prestito, Gianluca?
2: La filosofia nasce che secondo me c'è bisogno di uno step per, tra virgolette, dargli la possibilità di crescere, no? Perché alla fine oggi magari non tutti sono pronti per la nostra prima squadra, e questo devono essere anni di costruzione, come all'epoca le ha fatti Vergara, e quindi continuare a lavorare, aspettare il proprio momento e farsi trovare pronti. Credo che queste categorie qua ti formano, intanto ti mettono dentro minutaggio, ti mettono dentro esperienza, ti mettono dentro lavoro, e alla fine aspettare il momento per poi ognuno di loro possa fare il proprio percorso. Secondo me hanno tanti di questi ragazzi, così come ce ne sono stati in passato, ce ne sono ancora, ragazzi che alla fine devono aspettare, non tutti magari sono pronti subito per fare il salto, altri devono fare un percorso diverso, ma non è detto che poi possano arrivare all'obiettivo di ritornare da protagonisti nel Napoli.
1: Gianluca, in questi giorni sentivo parlare di una probabile convocazione per Milton Pereira. Ti chiedo, questo è un ragazzo che ha margini di miglioramento enormi, che giocatore ha preso il Napoli?
2: Ha preso un giovane che sicuramente rispecchia quello che si diceva prima, che il ragazzo, nonostante abbia fatto il ritiro su con la prima squadra, quando è sceso con l'atteggiamento giusto, con tanta voglia di migliorarsi, un giocatore sempre disponibile, un giocatore che va, si allena sempre forte, secondo me questa è la strada giusta. Credo che sia un giocatore che un domani farà parlare di sé, perché ha tutte le caratteristiche per poter fare il professionista.
1: E questo Mattia Esposito, preso dal Sorrento e girato al Bari, anche di lui ho letto cose molto interessanti.
2: Sì, il giocatore anche lui bravo, c'ha i colpi, c'ha i numeri, giocatore che va aspettato, secondo me la scelta di mandarlo a giocare, aggiungergli uno step in una piazza che ha più ambizioni, che ha un clima diverso, sicuramente è importante per il ragazzo iniziare a capire che ci sono piazze dove magari c'è bisogno di altro, e quindi sicuramente sarà un'annata formativa per lui.
1: Ti faccio le ultime due domande, la prima è una domanda banale, però visto insomma che spesso l'argomento settore giovanile diventa argomento di discussione e di critica, io ti faccio una domanda che ti può fare un tifoso qualunque: ma il settore giovanile del Napoli c'è o non c'è? Punto interrogativo.
2: Ah, guarda, tanti parlano per sentito dire, perché alla fine è troppo semplice parlare senza neanche sapere. Per me c'è sempre stato, c'è la società che comunque ci mette a disposizione tutto quello che serve per un domani fare il calciatore. Negli ultimi anni ci siamo adeguati a quelle che sono le nuove, tra virgolette, formative, no? Perché rispetto agli anni precedenti si iniziano a fare degli apprendistati ai ragazzi che hanno 15 anni, quindi si inizia a investire da ragazzi che hanno una giovane età. Il calcio sta andando in una direzione dove io non condivido tanto, però è giusto adeguarsi, perché altrimenti c'è il rischio che ci rubano i ragazzi, e quindi per me c'è tutto. Tante volte si guarda il superfluo, ma alla fine c'è tutto per poter fare un domani calciatori.
1: L'obiettivo della primavera con Nocerino, che purtroppo non è partita granché bene, l'obiettivo è tornare in primavera 1, mi pare, insomma, anche con una partenza ad handicap, però l'obiettivo di inizio stagione resta quello, Gianluca?
2: Assolutamente sì, è una squadra giovane, ci sono un po' di ragazzi 2009 sotto età, e l'obiettivo deve andare pari passo con la costruzione dei giocatori, che secondo me è la cosa principale, e poi ritornare dove il Napoli merita in primavera 1.
1: Senti Gianluca, prima di salutarti, visto che mi stanno scrivendo tutti quanti, ricordano il tuo salvataggio sulla linea in Napoli-Lecce, io ero in telecronaca Sky quella sera, ti chiamai Babbo Natale, è rimasto un po' insomma nel ricordo di tutti quel salvataggio. Qualcuno mi scrive: Carlè, ma puoi dire a Grava, a distanza di tanti anni, come ha fatto a salvare quel pallone sulla linea, ricordando che poi parte il contropiede e Matador fa un gol straordinario. Però è sempre un ricordo che immagino insomma sia lì nella tua mente, quel salvataggio sulla linea, Gianluca.
2: È un ricordo bellissimo, che ogni tanto le mie figlie me lo girano, e ci ho creduto, perché alla fine, come dico ai ragazzi, bisogna crederci sempre. Ci ho creduto in quell'occasione, e poi Eddie è stato bravo a fare un gol che pochi magari riescono a fare, per fortuna del Napoli.
0: E la bella chiacchierata di Carlo Alvino con Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli. Lo spunto ovviamente è la convocazione nazionale di Antonio Vergara, frutto del settore giovanile del Napoli, e invece l'Under 21 per Costantino Favasuli, che invece è cresciuto nel vivaio della Fiorentina. Ecco, per lui sarà una sfida tra virgolette da ex, che poi non ha mai giocato in prima squadra. E lo spunto per una chiacchierata sul settore giovanile del Napoli. E sono le 12:01, arrivate le formazioni ufficiali, ve le riepilogo velocemente: Fiorentina, De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri. Poi ci sono Fagioli e Ndur, Attà, Mastantuono e Ngie, dietro Pellegrino, mentre il Napoli viene schierato a specchio con il 4-2-3-1, Milinkovic, Savic, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Olivera, Gilmour, Lobotka, Politano, De Bruyne, Lang, dietro Hojlund. Questo almeno sulla carta, poi sapete che i giocatori le posizioni se le vanno a prendere in campo, ma sulla carta ci dovrebbe essere a specchio questo 4-2-3-1. Le 12:02, ci avviciniamo a passi velocissimi verso Fiorentina-Napoli e noi invece adesso andiamo a sentire uno dei pilastri della difesa del Napoli, perché oltre ad Amir Rachmani, anche sfruttando i tanti infortuni che ci sono stati nel reparto, ha saputo conquistarsi un posto da titolare e la fiducia di Massimiliano Allegri. Lo spagnolo Rafa Marin lo ha intervistato Riccardo Catapano.
3: Siamo con Rafa Marin nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Ciao Rafa, come stai?
4: Bravo, buona Tobia.
3: Rafa, parto subito con questo inizio di stagione, perché sei tornato ovviamente a Napoli e hai scritto anche sui social che sei tornato per restare, quindi insomma ci dai un giudizio su questo inizio di stagione tuo personale?
4: Sì, per supuesto, la verdad che io mi gusta Napoli.
5: Mi piace Napoli, la città, il club, la gente, mi piace tutto. Due stagioni fa abbiamo vinto lo scudetto e sono dovuto andare via perché non c'era la possibilità di avere molto spazio, ma non vedevo l'ora di tornare e credo si noti. Ho tanta voglia di lavorare, voglio restare qui il maggior tempo possibile e lavorare per riuscirci.
3: Senti, contro il Bologna sono arrivati la prima vittoria interna allo stadio di Armando Maradona ed anche un clean sheet. Lo considerate un punto di partenza per la vostra stagione?
4: Sì, per supuesto che era una vittoria che necessitavamo.
5: Avevamo bisogno di questa vittoria. Non erano arrivati i risultati nelle gare precedenti e sentivamo tutti il bisogno di vincere. Noi, i tifosi e il club. Abbiamo lavorato duro e questo sarà un punto di partenza. Ora affronteremo le prossime sfide con un'altra mentalità.
3: Per te è un inizio di stagione qui a Napoli da titolare inamovibile con Max Allegri. Mi racconti un po' il rapporto con il mister?
4: Bueno, con il mister muy bien, la verdad que...
5: Con il mister ho un ottimo rapporto, mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento. Ci tiene molto alla fase difensiva, a non prendere gol e dà molta attenzione a ogni movimento. È un allenatore molto interessante con cui lavorare. Per fortuna sto lavorando bene e sto avendo spazio.
3: Senti, in particolare cosa ti chiedi in allenamento? Perché ovviamente tu hai fatto riferimento anche alla fase difensiva, però per lui è molto importante anche la costruzione dal basso per voi difensori.
4: Sì, per supuesto, credo che bueno, quanto
5: ovviamente più abbiamo il pallone noi, meno ce lo hanno loro. Questo vuol dire subire meno pericoli e crearne di più. Costruire dal basso è un vantaggio importante. Qui in Italia si difende molto uomo su uomo e se salti questa prima pressione hai campo aperto davanti.
3: Come ti stai trovando con Amir in difesa? Insomma, siete in questo momento la coppia titolare, in generale il tuo rapporto con i compagni di reparto?
4: Bueno, con Amir la verdad que es muy fácil jugar, es un...
5: Con Amir è molto facile giocare, è un giocatore straordinario, con tanta esperienza, mi ha aiutato tantissimo, imparo tanto con lui negli allenamenti e anche nelle partite. In campo siamo a nostro agio insieme ed è molto importante.
3: Prima vittoria ovviamente in casa al Maradona contro il Bologna, adesso c'è la Fiorentina prima della lunga sosta. Come vi state preparando al match di Firenze?
4: Stiamo preparando un partito difficile.
5: Stiamo preparando una gara molto complicata. Loro hanno vinto e hanno fiducia, come noi. Sappiamo che non sarà facile, ma stiamo bene, stiamo lavorando duro. Se continuiamo così e arriviamo alla gara come ci stiamo allenando, le cose andranno bene.
4: Stiamo preparando e bueno.
3: Rafa, per te seconda stagione al Napoli. La prima è arrivata allo scudetto, ma non hai giocato tantissimo con Antonio Conte. Adesso ovviamente con Allegri stai trovando più continuità in campo. E ci dici anche un po' le differenze che stai riscontrando tra i due allenatori?
4: Bueno, todos los entrenadores son...
5: Ogni allenatore è diverso dall'altro. Conte ti dava certe cose, Allegri te ne dà altre. Dobbiamo pensare al presente. Col mister stiamo molto bene, crediamo nel suo lavoro. Siamo uniti, che è fondamentale. E spero che tutto possa continuare così.
3: Quanto ti è servito invece l'anno di transizione nel ritorno in Liga al Villarreal per tornare ancora più pronto, ancora più carico qui a Napoli?
4: Mi ha servito molto perché...
5: Andare al Villarreal mi ha dato tanto, non era una stagione qualsiasi. Sono andato in un club importante che è arrivato terzo in Liga, giocando anche gare in Champions League. Era il mio debutto, non è andata come volevamo in Europa, ma è stato importante per avere più esperienza e tornare con fiducia al Napoli.
3: Senti, vengo anche un po' alla tua infanzia, quando hai mosso i primi calci, diciamo così, un pallone. C'è un difensore in particolar modo che hai preso ad ispirazione nella tua carriera? Insomma, in Italia ce ne sono tantissimi, in Spagna e negli ultimi anni e ancora prima ce n'è uno in particolare che ti piace, che è un tuo idolo?
4: Sì, sempre dicho che per me sempre
5: l'idolo è sempre stato Sergio Ramos. È un punto di riferimento straordinario per la sua forza e il suo carattere, per quello che trasmette in campo.
3: Si parla tanto anche della crescita della Serie A come campionato rispetto alle altre leghe. Tu ovviamente vieni dalla Liga, ci parli anche un po' della differenza che in questo momento tu stai notando tra il calcio spagnolo e il calcio italiano.
4: Bueno, la differenza più importante.
5: La differenza principale tra l'Italia e la Spagna è che qua le gare sono molto più fisiche. Lì si è magari più tattici, si gioca più per il pallone, più per il gioco a bonito, come si dice. Qui si lavora uomo su uomo, partite molto intense in cui bisogna correre e vincere duelli.
3: Senti, la Spagna è campione del mondo. Obiettivo anche nazionale per te?
4: Sì, por supuesto che sempre.
5: La nazionale è sempre un obiettivo, mi piacerebbe tanto e lavoro per riuscirci. Non è facile, è una grandissima nazionale che ha vinto il mondiale, ma non bisogna mai arrendersi e io continuerò a lavorarci.
3: Senti, vengo anche un po' al rapporto con Napoli. Che cosa ti ha colpito in particolar modo della città di Napoli e dei tifosi, ovviamente, del Napoli?
4: Bueno, para mí siempre...
5: Napoli dal primo giorno mi ha impressionato per la passione con cui si vive il calcio. Esci di casa ed è tutto calcio, tutto Napoli, e questo per me è eccezionale, perché senti che la gente ti sostiene, e questo per un giocatore, vi assicuro, fa la differenza.
3: Senti, ti chiedo a questo punto, lo scudetto qui a Napoli lo hai già vinto con Antonio Conte. Qual è il tuo obiettivo personale e l'obiettivo di squadra che invece vi siete posti quest'anno?
4: Bueno, credo che
5: l'obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli, come sempre qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest'anno. Poi c'è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla. Personalmente voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile, e se un giorno dovesse arrivare la chiamata della nazionale sarebbe veramente bellissimo.
3: Rafa, io ti ringrazio per questa intervista, ma prima ti lascio insomma un saluto ai tifosi del Napoli e agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
4: Sì, por supuesto, nada,
5: voglio ringraziare i tifosi per il sostegno, per essere sempre uniti a noi. Abbiamo bisogno di loro e continueremo a dare il massimo.
3: E forza Napoli sempre.
4: Forza Napoli sempre.
0: Così dunque Rafa Marin, che ha saputo conquistarsi la fiducia di Massimiliano Allegri ed evidentemente anche dei compagni di reparto, sfruttando anche i tanti infortuni che si sono verificati in quella parte di campo per i giocatori azzurri. Sono le 12.08, mancano 22 minuti al fischio d'inizio dell'arbitro Doveri, e allora noi andiamo a sentire la campana fiorentina, la campana viola, vista dalla parte dei toscani. La partita del 12.30 con il tecnico Paolo Vanoli, subentrato a Fabio Grosso, l'analizza il momento della squadra viola.
6: Questa squadra ha bisogno di guardare il futuro, è uno step importante. Incontriamo una squadra forte, una squadra veramente forte, che 2 anni fa ha vinto lo scudetto. Sfide da giocare con coraggio, nessuna paura. E io devo guardare più la mia squadra, perché se guardiamo a un processo, come ho detto, in prospettiva futura, dobbiamo lavorare su noi stessi. E quindi non ho nessuna curiosità, perché penso che ho detto ai ragazzi che cosa voglio, e quindi dobbiamo solo uscire dal campo con la convinzione di aver fatto un ulteriore step. Napoli in difficoltà è sempre un Napoli, c'è una rosa ampia, una rosa forte, e sicuramente l'ho messa nelle pretendenti per la lotta finale dello scudetto, sicuramente. Poi sono tanti i giocatori da temere, perché ripeto, guardando individualmente, sono giocatori che all'interno della partita possono risolvere la partita. Io sono innamorato un po' di De Bruyne per come va a cercare gli spazi. Io penso che sia un giocatore dove possa darci un pochettino di fastidio nell'andare a prendere, perché c'ha classe, attacca bene gli spazi, sa muovere la palla, sa dettare il ritmo e ha grossa personalità. Non sono io che lo scopro, sicuramente questo. Per quanto riguarda noi, stiamo bene, sì. Atta, come ho detto, non l'ho portato in Coppa Italia perché gli volevo portare avanti un lavoro di continuità sotto l'aspetto fisico, perché secondo me gli manca un pochettino. Nell'ultimo periodo ho visto che si è allenato un po' sì, un po' no, quindi volevo dargli continuità. E poi Dragosin era uscito perché ho sentito un indurimento, però ho fatto allenamento tutto bene. Ma cioè, ognuno, siamo tutti allenatori, vede il calcio come si vuole. Uno può scrivere 4-3, 4-2, dopo c'è l'interpretazione. Io ho detto solo che indipendentemente da tutto, questa squadra ha bisogno di più del doppio play che non un play solo, come era l'anno scorso, per la tipologia di mezzale, per la tipologia di giocatori che abbiamo davanti, e perché siamo una squadra che ha talento da metà campo in avanti. Quindi io penso che a volte il doppio play può diventare anche, in base alla partita, anche un solo play. perché abbiamo caratteristiche in tutti i ragazzi che possono, lo stesso Ulai, anche di attaccare la profondità. La parola è equilibrio, avere continuità e trovare l'equilibrio. Dopo l'interno della partita, oggi il calcio situazionale si è un po' fermato, quindi c'è sempre l'interpretazione degli spazi, come dico io, e noi abbiamo giocatori giovani, giocatori qualitativi, giocatori che hanno anche questa capacità, però a volte andare in giro per il campo perdi quell'equilibrio in fase difensiva, è quello che gli sto cercando di insegnare, ed è quello che penso che in queste due partite siamo riusciti a darci un po' più equilibrio. Fatto sta che penso che la partita col Pisa era il primo clean sheet, abbiamo recuperato più palle in avanti, abbiamo alzato la linea difensiva, questo è un percorso. Poi sicuramente incontriamo il Napoli e saremmo presuntuosi a non dire che sicuramente ci faranno soffrire, saremmo dei presuntuosi, si tornerebbe due passi indietro, quindi dobbiamo entrare e continuare a quello che ho detto io in queste due settimane qua. Prima voglio vedere la squadra, voglio vedere il sacrificio e voglio vedere la corsa per il compagno, poi tutte le cose si possono aggiustare. Ci dobbiamo abituare che ci sono 5 cambi. Ho la fortuna di avere giocatori che possono giocare, sono tanti titolari che possono entrare, e quindi gli ho sempre detto che alla fine per costruire qualche cosa bisogna portare da questa base, cioè tutti quando entriamo dobbiamo dare il contributo, e io penso che questo fa parte del lavoro principale di essere squadra, perché penso che tutti si devono sentire importanti e tutti importanti per il compagno. E io penso che questa deve essere la base anche per riconquistare i nostri tifosi, far vedere questo, che noi ci siamo. Poi si può vincere, si può perdere, si può avere alti, bassi, perché è una squadra giovane, l'importante è alla fine mettere sempre uno step in più. La forza della comunicazione è ottenere le cose, quindi a volte queste cose qua secondo me sono più importanti di tante altre cose, per come vedo io la costruzione di un gruppo e per come si sta insieme, perché sono giovani, hanno talento. Vedere la corsa in più, anche se sbagliate, mi fa solo che piacere.
0: Corsa, sacrificio, se tanto mi dà tanto, dalle parole di Vanoli vedremo una Fiorentina arrembante, almeno nei primi minuti, che potrebbe metterla, oltre che sulla corsa, anche sul piano fisico. Vedremo se il Napoli sarà subito bello, reattivo, in grado di reagire a quella che sarà una Fiorentina d'attacco, Fiorentina che si è ritrovata con Paolo Vanoli dopo l'esonero di Grosso e oggettivamente è sembrata davvero un'altra squadra. Mancano poco più di un quarto d'ora all'inizio di Fiorentina-Napoli, ne andiamo a parlare con il collega Marcello Altamura di Cronaca di Napoli, che è al Franchi. Buongiorno Marcello.
7: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: È una bella giornata a Firenze, giornata di sole, nei giorni scorsi c'era stato un po' di maltempo e qualcuno si era un po' preoccupato, è così, vero Marcello? C'è il sole?
7: Sì, no, c'è il sole ed fa anche molto caldo, infatti stavamo ragionando con i colleghi arrivando allo stadio che è una follia far giocare alle 12:30 ancora a metà settembre, soprattutto dopo che c'è stata un'estate così calda. Secondo me è veramente una cosa da sciagurati. Non si poteva tranquillamente rimandare l'esordio delle partite alle 12:30 dopo la sosta, non c'era bisogno di farlo anche prima della sosta.
0: E invece, guarda caso, il primo lunch match vede in campo proprio il Napoli. Sono arrivate le formazioni ufficiali, Marcello. I due ballottaggi erano Politano e Favasuli e Lang. Vergara sono stati risolti a favore dei primi, cioè Politano e Lang, quindi dunque nessuna sorpresa, anche perché con Spinazzola infortunato, Olivera era praticamente una scelta dovuta.
7: Sì, tra l'altro io credo che alla fine avrebbe giocato anche se Spinazzola ci fosse stato, perché comunque Allegri aveva l'idea di tenere un po' più coperta quella zona di campo dove agisce Mastantuono, quindi credo che comunque l'uruguaiano sarebbe partito titolare. Avevo pochi dubbi in realtà anche sul tridente, perché aveva, è vero, provato in settimana Neres a sinistra, però Neres comunque non è ancora brillante come condizione, e comunque lui e Vergara sono quelli gli uomini che un po' ti possono, no, sparigliare un po' le carte partendo dalla panchina. Lo stesso Favasuli ti può dare un'energia fresca, per cui sono mosse che magari poi il tecnico si giocherà a partita in corso.
0: Non so se hai avuto modo di sentire o comunque di leggere le dichiarazioni di Vanoli, quello che abbiamo sentito sta come dire battendo molto sul tasto emotivo più che sul piano tecnico, ovviamente, e la differenza di valori c'è, e quindi è lecito attendersi secondo te una Fiorentina arrembante nei primi minuti che la metterà molto sulla corsa, sul fisico?
7: Ma io me lo aspetto, ti dico la verità, perché comunque tra l'altro la Fiorentina viene da una serie positiva, due vittorie, quindi ha ritrovato l'entusiasmo, ha ritrovato la compattezza con il nuovo allenatore, quindi sicuramente mi aspetto una Fiorentina che aggredirà il Napoli. Il Napoli deve essere bravo a non, come direbbe Paolo Sorrentino, a non disunirsi davanti a questa aggressione, a tenere i nervi saldi e fare anche la partita. Secondo me la chiave di questa partita è che se ti metti lì e aspetti, come un po' è successo al Napoli nelle passate partite, secondo me poi vai in difficoltà. Devi invece tenere botta con una difesa solida, ma devi anche fare la partita, perché sennò poi dopo, se subisci troppo, magari poi finisci per prendere il gol.
0: E invece Allegri ha battuto molto sul tasto della crescita, no? Dobbiamo migliorare, fare quanti più punti possibile adesso per arrivare alla sosta con un buono spirito, no? E poi cercare di recuperare gli infortunati. Tu che hai modo di seguire anche nel corso della settimana il Napoli, hai notato questa crescita?
7: Ma sicuramente la crescita di prestazione c'è stata nelle ultime partite, nelle ultime settimane. Credo che la cosa che manca è quella di trovare un po' un equilibrio stabile da un punto di vista anche tattico, perché comunque la squadra sta piano piano calandosi in questo 4-2-3-1, che è un'evoluzione del 4-3-3, ma non è poi uguale al 4-3-3 classico che la squadra interpreta a occhi chiusi, perché comunque la posizione di De Bruyne alle spalle di Højlund cambia un po' gli equilibri, il doppio play cambia un po' gli equilibri, anche se io ti dico la verità, preferisco dire il doppio mediano, perché poi alla fine Lobotka e Gilmour si toccano tanti palloni, però alla fine lo scopo è anche quello di coprire un po' le spalle a De Bruyne e lasciarlo libero di agire in fase offensiva, per cui sta piano piano, questa crescita c'è, però è una crescita graduale.
0: Ecco, hai anticipato l'ultima domanda che ti avrei fatto. Abbiamo visto un Højlund in qualche partita un po' abbandonato a se stesso. Può beneficiare invece del fatto che De Bruyne gli giochi un po' più alle spalle per mandarlo magari in profondità?
7: Non c'è dubbio, e soprattutto il fatto che comunque Højlund, rispetto a quello che abbiamo visto con Conte, è un giocatore che gioca un po' più fronte alla porta. Non alla spalle alla porta come capitava giocare con Conte, dove era veramente sempre spalle alla porta, faceva un po', no? Tu che mi puoi capire, il pivot, smistando i palloni per gli inserimenti dei centrocampisti. Adesso invece secondo me fa quello che è il suo mestiere, cioè il centravanti, e il centravanti deve come prima opzione vedere la porta, cercare di tirare un po'.
0: E speriamo, perché ieri abbiamo visto nella partita tra Roma e Inter che quando hai centravanti come Lautaro, che in area di rigore non ne sbagliano una, poi alla fine vedi che riescono a recuperare anche i doppi svantaggi. Buon Fiorentina-Napoli a Marcello Altamura. Grazie Marcello.
7: Grazie, un abbraccio.
0: Grazie Luca, collega di Cronaca di Napoli, Marcello Altamura. Vado a riepilogare il programma delle gare della quinta giornata. Oltre a Fiorentina-Napoli che si gioca alle 12:30, nel pomeriggio alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa. Attenzione a Frosinone-Como, perché i lariani, vincendo, potrebbero andare in testa alla classifica insieme al terzetto Roma-Inter e Lazio. Poi alle 18 Juventus-Atalanta con Grabara che si opera, la Juventus perde un altro portiere, e poi alle 20:45 Milan-Lecce. Tutto questo la quinta giornata di campionato, tutto questo su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli. La radiocronaca vi sarà raccontata da Vincenzo Perna e Paolo Del Genio. Qui vado a cedere la linea.
8: Grazie ad Antonio Mercurio. Un saluto da parte di Vincenzo Perna. Ben ritrovato anche Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
9: Ciao Vincenzo.
8: Buon pomeriggio a te, anche perché siamo oltre mezzogiorno e ovviamente diciamo non è, come ci raccontava anche Marcello Altamura, un clima abbastanza diciamo così agevole per i calciatori, Paolo, però la gara delle 12:30 purtroppo si deve fare e la facciamo e ci tocca questo esordio.
9: Sì, vabbè, però comunque le temperature si sono abbassate, insomma. Ora il problema mi sa che non è tanto le 12:30, il problema è giocare ad agosto quando ci sono 40 gradi, quindi adesso si può tranquillamente giocare, faranno il cooling break, non ci sono problemi, non è questo il punto centrale della giornata.
8: Paolo, sono scelte che ci aspettavamo, quelle ovviamente dei due allenatori e soprattutto quelle del Napoli, anche abbastanza obbligate, lo ricordiamo, ben 7 sono i calciatori del Napoli che purtroppo sono ancora infortunati, molti di questi li ritroveremo dopo la sosta: Alisson, Santos, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret, Spinazzola e poi Buongiorno, che invece rivedremo a gennaio. Ti soddisfano le scelte fatte da Allegri quest'oggi?
9: Ma sì, perché ora il fatto che rientrino quasi tutti è importante, perché poi alla ripresa ci saranno 9 partite in 27 giorni, quindi lì sarà necessario attingere a piene mani da tutto l'organico. Per oggi le assenze sono importanti, perché quando mancano giocatori come McTominay, come Anguissa è in panchina per la verità, quindi eventualmente lo potremo vedere durante i 90 minuti, però quando mancano dei giocatori così importanti sempre sono da rilevare le assenze. Però c'è un buon 11 e ci sono i cambi anche. I cambi sono 5, ne puoi fare, non è che ne puoi fare 11, e direi che ci sono, soprattutto per il reparto offensivo, ci sono tutti i cambi, perché c'è Lucca per Højlund, c'è Favasuli per Politano, c'è Neres che può andare a destra al posto di Politano, può andare a sinistra al posto di Lang, c'è Vergara che può entrare al posto di De Bruyne. Per i due di centrocampo, qualora fosse necessario, c'è la possibilità di mettere Anguissa, quindi io direi che ci sono un po', per la difesa ci sono Beukem e Badiashile, oltre Favasuli che può giocare anche esterno basso, oltre che esterno alto. Direi che Allegri ha tutta la possibilità di fare i 5 cambi.
8: E allora facciamo così, visto che parlavamo di formazioni, andiamo a leggere le formazioni delle due squadre partendo come sempre dai nostri avversari, quindi la Fiorentina di Paolo Vanoli, De Gea tra i pali, Gimenez, Dragusin, Ranieri, Vieri in difesa, Dur, Fagioli e Attà i tre di centrocampo, mentre in attacco Mastantuono a destra, Angé a sinistra a fare ovviamente da sponda la prima punta, che è Pellegrino. E poi c'è il Napoli, queste le scelte di Massimiliano Allegri: Milinkovic Savic tra i pali, poi Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Olivera, Gilmour e Lobotka, e poi anche la presenza del faro, ovvero di Kevin De Bruyne, e poi Matteo Politano, uno dei grandi giocatori del Napoli in termini di presenze, con Noah Lang che vince il ballottaggio sulla corsia di sinistra e poi Rasmus Højlund. Queste le due squadre e noi ovviamente vi racconteremo questa gara in diretta e in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli.
10: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale. Wow.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Seguendo logiche dantesche, da queste parti il Napoli è sceso sia all'inferno che è salito fino in paradiso. Ha conosciuto le lacrime di uno scudetto perso in albergo, ma poi ha visto il 3-0 di un'annata speciale di Conte nella stagione del quarto tricolore della storia azzurra. Alti e bassi come l'avvio di questo campionato, all'una e dall'altra parte. Due città unite calcisticamente da petisso e dalla grande passione per il proprio tifo, ma troppo distanti per poter essere amiche. Filosofie e simboli a confronto, Allegri contro Vanoli come il viola contro l'azzurro, e a pranzo come oggi la bistecca fiorentina con ragù napoletano e i cantucci contro il babà. Sapori e pensieri diversi in un incontro che vale anche per l'orgoglio oltre che tre punti. Allora mettetevi comodi, perché questa non è mai stata una partita banale. Allo stadio Franchi di Firenze c'è la quinta giornata del campionato di Serie A, pochi minuti e sarà Fiorentina-Napoli. Un saluto da Vincenzo Perna
2: e da Paolo Del Genio.
1: Super spot.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: Le due squadre sono già sul terreno di gioco e ovviamente sono all'attenzione del direttore di gara, che sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, assistenti Costanzo e Passeri, quarto uomo Fornò, al VAR ci andrà Gariglio e alla VAR invece ci sarà Pezzuto. Ovviamente le due squadre si salutano, sarà anche molto importante capire su quale settore si comincerà a giocare, perché Paolo, verso il lato sinistro del campo rispetto al terreno di gioco centrale di solito batte il sole a mezzogiorno, proprio dritto verso il portiere, quindi immaginavo che sarà anche importante vincere il sorteggio.
2: Eh sì, vediamo un attimo quali saranno le scelte che faranno i capitani in base alle indicazioni ovviamente che daranno i loro portieri.
1: Eh sì, comunque è molto importante in questa partita, soprattutto dove fa un gran caldo, però sicuramente c'è una bella immagine che ci viene dal Franchi, e ovviamente le due squadre in questo momento si stanno preparando con quelle che sono le classiche foto di rito pre-match, e ovviamente poi ci saranno quelle che sono i sorteggi per decidere da quale parte del campo si andrà a giocare. Capitan Giovanni Di Lorenzo è già pronto per aspettare poi De Gea, che sarà invece il dirimpettaio. Dall'altra parte arriva anche lui, scambio di gagliardette, e noi ne approfittiamo per un super spot.
4: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Paolo, quale può essere la chiave tattica di questo match?
2: Ma per me è sempre la capacità di prendere un po' la gestione della gara stessa. Sono due squadre che attaccano meglio rispetto a quando sono costrette a una difesa ad oltranza. Quindi tutte e due proveranno a fare questo, immagino. Se questo riuscirà al Napoli, potremmo sicuramente vedere una gara con la Fiorentina in difficoltà. Se il Napoli dovesse abbassarsi troppo, cosa che non ha fatto col Bologna e ha fatto in altre gare, a tratti almeno, potremmo avere qualche difficoltà. Quindi si tratta solamente a questo punto di vedere la partita, o come dicono spesso gli allenatori, e hanno ragione, i vari momenti della partita, perché poi non c'è, nella partita ci sono tante mini partite, perché le cose poi cambiano nell'arco dei 90 minuti, cambiano per l'atteggiamento delle due squadre, cambiano perché cambia il risultato e cambiano con i cambi, chiedo scusa per la ripetizione.
1: L'ultima gara, mentre intanto le due squadre osservano il minuto di silenzio per ricordare ovviamente Mazzola, e in questo momento ovviamente sono le due squadre abbracciate a centrocampo per questo minuto di raccoglimento. L'anno scorso arrivò una vittoria per il Napoli, così come anche nell'anno precedente, e voglio ricordare che comunque ci fu in apertura il gol su calcio di rigore di De Bruyne, però anche quella che fu poi la straordinaria rete di Rasmus Højlund, che si presentò così al pubblico napoletano. Paolo.
2: Sì, non solo il gol quel giorno, ma una prestazione straordinaria. Poi devo dire che tutto sommato è andato avanti per tanti mesi, ha avuto un calo nel finale di stagione, però è andato avanti per tanti mesi su livelli molto alti. Højlund è un giocatore fondamentale per il Napoli. Oggi vediamo se De Bruyne, come credo, gli sarà abbastanza vicino, però c'è la differenza rispetto almeno la fase iniziale della partita scorsa, perché la partita scorsa c'era anche Vergara che stringeva la sua posizione alle spalle di Højlund insieme a De Bruyne. Oggi, essendoci da una parte Lang e da una parte Politano, dovrebbe somigliare, se vogliamo fare proprio il gioco dei numerini, più a un 4-2-3-1.
1: Il Napoli giocherà con la maglia bianca, così come l'intero completo, anche calzoncini e calzerotti, così come completo viola per la squadra di casa. E sarà il Napoli a battere il calcio d'inizio, attaccherà da sinistra verso destra con Kevin De Bruyne, che è già sulla sfera insieme anche a Stanislav Lobotka, e probabilmente si andrà da Milinkovic-Savic, che invece ha una tenuta completamente gialla. E allora direi che si può partire. Doveri dà un'ultima occhiata al suo cronometro e poi chiede ai calciatori di iniziare il match. Partiti, inizia Fiorentina-Napoli, e subito Milinkovic-Savic con il pallone a spostarlo dalle parti di Gilmour, che si era abbassato tanto per ricevere la sfera, e dopo la prima pressione della Fiorentina si ritorna da Milinkovic-Savic, che però vuole insistere sulla sinistra. Già vediamo una grande pressione da parte della Fiorentina di Vanoli, Paolo.
2: Sì, oramai si prendono sempre riferimenti uomo uomo, quindi alza una mezzala vicino a Pellegrino per andare a prendere i due difensori centrali del Napoli. Lo stesso farà il Napoli dall'altra parte, con De Bruyne che affiancherà Højlund per prendere i due difensori centrali. Poi le coppie si formano naturali invece sugli esterni, con Olivera e Mastantuono da una parte, dall'altra Di Lorenzo con Gier, dall'altra parte Politano con Vieri e da un'altra parte Jimenez con Lang.
1: E adesso c'è Giovanni Di Lorenzo chiamato in causa da Mir Rachmani, tutto chiuso. Allora si ritorna da Milinkovic-Savic, che addirittura fuori dalla propria area di rigore per giocare questo pallone. Attenzione Rafa Marin, che rischio, aveva sbagliato uno stop che quasi favoriva il recupero palla da parte della Fiorentina in una zona davvero molto complicata, e poi si va con il lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic a cercare Højlund, non riesce a trovare il pallone, poi fallo di Di Lorenzo su Ngé, che aveva preso bene posizione. Vanoli subito dà le sue prime indicazioni ai propri giocatori, e questo è il primo vero possesso della Fiorentina. Paolo, vedremo anche come gestiranno la sfera i calciatori in maglia viola.
2: Sì, inizia nel giro palla, come ti dicevo De Bruyne si è alzato e va su Ranieri, mentre Højlund va su Dragusin, e loro provano a far girare palla ora su Jimenez in maniera normale con la linea 4 che è imposta.
1: E sì, adesso Jimenez ha affrontato da Noah Lang, che riesce a rubargli il pallone nell'uno contro uno, prova ad andare sul fondo e a sfidarlo. Jimenez tiene botta, ma poi il Napoli con calma la giostra al limite dell'area di rigore con Gilmour. Poi Højlund messo giù da un avversario, non c'è fallo al limite dell'area. La Fiorentina può ripartire con Ngé, che però preferisce affidarsi all'indietro da un compagno di squadra. E poi il pallone viaggia addirittura sulla corsia di destra, però si va con calma, senza fretta. Fiorentina che poi ritorna da Ranieri e poi ad insistere verso Dragusin, ancora per Jimenez centralmente, buono Mastantuono, manda al VAR un nostro calciatore, e poi la sposta sulla corsia di destra, arriva il cross da parte di Nur, ma il pallone finisce dall'altra parte, lontano sulla fascia. Un grande rischio andare a pressare così spalle alla porta Mastantuono.
2: È un giocatore molto tecnico, il controllo orientato come ha fatto in questo caso ti può venire facilmente via sia sull'esterno, ma soprattutto essendo mancino dentro il campo a piede invertito gioca e può essere pericoloso.
1: E adesso rimessa laterale del Napoli con Di Lorenzo che provava a servire Politano, rilancio lungo a cercare Højlund, ma la Fiorentina chiude bene e riconquista la sfera. Adesso Atta, ottimo lavoro il suo, ma chiuso da Giovanni Di Lorenzo, che però poi perde la palla. Ngé riusciva a riconquistarla, ma poi ancora Caparbi, giocatori del Napoli a riconquistare la palla, e andiamo sulla corsia di sinistra con Billy Gilmour che chiama in causa Olivera. Gilmour sventagliata sulla corsia di destra da Matteo Politano, che sbaglia lo stop, ma fortunatamente arriva Giovanni Di Lorenzo a riconquistare il pallone, che sembrava poter essere in balia dei calciatori della Viola. Adesso Lobotka, insistiamo ancora sulla corsia di destra con Di Lorenzo per Politano, va a sfidare Vieri. Politano rientra sul destro, il cross troppo lento, para De Gea.
2: Sì, Politano ha acquisito questa capacità di crossare anche col destro, in questo caso si è liberato bene ed è andato a mettere questo pallone un po' troppo sul portiere, ma l'idea è buona di puntare l'avversario e cercare, che tra l'altro è un difensore centrale, Vieri adattato a sinistra, quindi forse sullo spunto, sulla velocità, Politano potrebbe saltarlo e mettere dei palloni interessanti in mezzo.
1: Avevano provato un fraseggio sulla corsia di destra con un lancio lungo a cercare Mastantuono, era arrivata la chiusura da parte di Rafa Marin che aveva messo la palla in fallo laterale, adesso il Napoli riconquista il pallone, tentativo da parte di Stanislav Lobotka di andare a scavalcare la difesa, non era scattato qui Højlund, forse non ci stava questa giocata, Paolo.
2: Non c'era, frettolosa assolutamente, la difesa era scappata, non c'era la profondità, non c'era nulla da per lanciare questo pallone così. Oggi rispetto alla gara col Bologna ha invertito un po' le posizioni iniziali di Lobotka e Gilmour. Col Bologna giocava Gilmour centrodestra, Lobotka centrosinistra, oggi è il contrario.
1: E adesso la Fiorentina prova di nuovo a risalire il campo, ci prova con Ndur che si abbassa tantissimo accanto ai difensori centrali che dialogano anche con De Gea. De Gea che prova a metterla tra i piedi di Ranieri, lancio lungo da parte del numero 6 della Fiorentina con Di Lorenzo che però grazie all'ottimo intervento di Matteo Politano riesce a riconquistare la sfera, Milinkovic Savic con il pallone tra i piedi, siamo nel corso del sesto minuto di gioco, ancora 0-0 tra Fiorentina e Napoli con Milinkovic Savic che la appoggia su Amir Rahmani che lo richiama però in causa sulla pressione di Pellegrino. Adesso pallone che viene gestito dal nostro portiere che lo rilancia lunghissimo a cercare Matteo Politano abbastanza solo, la mette nella corsia per Giovanni Di Lorenzo affrontato da Attà, poi il pallone resta in campo riconquistato anche dalla Fiorentina con Vieri che però sbaglia il pallone in profondità e la riconquista il Napoli, ancora Politano a sfidare Vieri, gli va via e poi anche una spinta da parte del numero 33 della Fiorentina, fallo laterale per la Viola e per noi un super spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Una serie di spinte per Matteo Politano, poi il fallo laterale per la Fiorentina, ma il Napoli aggredisce molto alto e riconquista la sfera, Paolo.
2: Sì, bene, bene, da questo punto di vista aggressivi. Ora si fa girare con la Fiorentina che si abbassa tutta sotto palla, non è che stiano venendo a pressare alto per il momento e quindi il Napoli può gestire il pallone.
1: Settimo minuto di gioco, 0-0 tra Fiorentina e Napoli. Vi ricordo che vi stiamo raccontando questa partita in diretta in esclusiva, reti unificate su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, come faremo per tutta la stagione. Adesso Di Lorenzo, il tentativo di cross al centro e la respinta da parte di Gimenez che prova a cercare in avanti Pellegrino, chiuso bene da Mir Rahmani, però abbiamo visto la corsia di destra funzionare davvero bene come sempre tra Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo. Paolo.
2: Sì, hanno sofferto molto questo cambio gioco che il Napoli sta cercando con insistenza perché in ampiezza si riesce a trovare bene poi libero o Politano Di Lorenzo, si può andare con la sovrapposizione, tutto era stato fatto correttamente, il cross non è arrivato a destinazione, in aria c'erano Lang che aveva stretto e c'era Højlund che aveva attaccato il primo palo ma il pallone è stato intercettato purtroppo.
1: E adesso infatti si va con un calcio di punizione in favore della Viola che è di rispettare la posizione dovere, Fiorentina che ha battuto con un lancio lungo da parte di De Gea a cercare Pellegrino, lo tiene a bada Rafa Marin in questo caso e Giovanni Di Lorenzo, poi una volta fatta scorrere la sfera la riconquista, la mette tra i piedi di Milinkovic Savic che in qualche modo coordina le operazioni di ripartenza andando a dare la posizione a Rafa Marin che libera poi il passaggio verso Amir Rahmani, viene in avanti e la appoggia sulla corsia di destra da Matteo Politano che però è nella nostra metà campo e quindi si appoggia ancora a Amir Rahmani, il nostro numero 13, poi sposta il fronte anche grazie a Rafa Marini.

0: Max Tufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Ciao, sono Marina Rei, questa è Kiss Italia.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.